that time, y'all. Rough Riders.

Hot Summer. L'estate su M2O suona così.

0: con questo finisce il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Adesso Molella.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
4: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: DJ Time.

Confession of the Groom.

0: sei su M2O, io sono Molella e questo è DJ Time in the Mix. Adesso Prezioso, ciao.
1: M2O. DJ Time. DJ Time.

0: questa era il mio DJ set. Ciao da Prezioso, ci sentiamo domani con DJ Time in the Mix da mezzanotte su M2O.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: In FM, Lab, su M2O.it.
11: Buongiorno da Claves e buongiorno da M2O. Manca un minuto alle 6 del mattino. Allora dai che si inizia anche la giornata del mercoledì 5 di agosto. Pronti con la prima canzone? Si titola Basilda.
12: Suona così.

0: La mattinata inizia con un pezzo house dell'anno 2000 con la musica degli Afro Medusa, che poi erano Nick Bennett, Patrick Cole e la voce di Isabel Fructuoso nella canzone Passilda, appena messa qui in onda su M2Ale. 6:01, buongiorno e bentrovati e buon mercoledì, la giornata in mezzo alla settimana, quella in cui si capisce tutto, quella in cui bisogna fare già un bilancio della mattina. Anzi, volevo subito fare il bilancio di questa mattina facendo ascoltare il primissimo, cioè abbiamo il primato, il primissimo messaggio che è arrivato al numero 342-654-3210.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: 556, Gabriele, okay, della provincia di Roma.
0: Ciao Gabriele.
1: Buongiorno a tutti, come buongiorno, avete dormito?
0: Ah, io abbastanza bene, grazie. Spero gli altri ascoltatori la stessa cosa. Per quelli che hanno dormito, perché poi come al solito sto imparando le mosse, i movimenti degli ascoltatori di M2 a quest'ora del mattino. C'è anche chi non ha dormito, cioè c'è anche chi magari sta rientrando e c'è anche chi magari è sveglio ed è qui all'ascolto di M2 da molto prima delle 5:56, però il primo messaggio era di Gabriele. Poi c'era Cristiano.
2: Ciao. Buongiorno a chi è rimasto della famiglia.
0: Buongiorno.
2: Ciao M2O.
0: Ciao, ciao. Allora bentrovati a tutti quanti. Questi messaggi arrivano al numero 342-6543-210, numero anche utilissimo questa mattina perché servirà per mandare i vostri messaggi, per ascoltarli. Questo diciamo è già il primo funzionamento e poi più tardi anche per avere la possibilità di giocare al gioco Play With Us. Ora noi andiamo avanti con la musica e lo facciamo con la versione remix di una canzone che ci ha già conquistati tutti. Lui è Samurai J e questa è Flamenco Paranoia. Il mio

0: A Gabri Ponte alle 6 e 7 minuti e la musica di M2Occhi dà subito la carica giusta per affrontare la mattinata del mercoledì e il 5 di agosto. Allora, tra i tanti messaggi che sono arrivati già negli ultimi minuti di tutti quanti che iniziano, diciamo, a presentarsi, a salutare, a fare l'appello, abbiamo anche l'aggiornamento, quello proprio con le condizioni meteo. Senti come è stato preciso questo ascoltatore.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno. Sì, San Giovanni.
0: Ciao, ciao.
1: 6.00.
0: Sì, che succede?
1: 29 gradi.
0: Lo so.
1: Una pressione dell'aria sì, accettabile.
0: Ok. E poi?
1: 70-75% di umidità.
0: Eh sì, quella
1: può bastare.
0: Quello può bastare anche perché anche perché no, come si dice in questi casi, non è il caldo, ma è l'umidità, no? Ok, vabbè, comunque insomma che faccia caldo un po' in giro per tutta l'Italia, lo abbiamo capito. Abbiamo capito anche che gli ascoltatori sono già svegli e stanno arrivando. E stanno arrivando piano piano al numero 342-654-3210. Sta arrivando anche la musica nuova su M2O, perché non possiamo iniziare senza ascoltare anche il nostro M2Hot. È firmato da Gordo e si intitola Energy.

0: bisogno la mattina, cioè dell'energia. Questa canzone si intitola Energy. Chi l'ha fatta è il DJ Gordo, e con lui ci sono anche un trio. Loro si fanno chiamare Who Made Who, sono danesi e di solito fanno musica, o meglio nascono come band indie rock, poi hanno una svolta, diciamo, verso la musica elettronica, e l'incontro infatti a metà strada è quello con Gordo, che insomma è già specializzato da anni, di origine nicaraguense il DJ, che poi fa musica tipo anche Loco Loco, la canzone che ci capita di ascoltare ancora e che è già uscita da qualche tempo. Questa qui era nuova ed era l'appuntamento con il nostro M2Hot. Allora, prima di mettere la prossima canzone, volevo dare voce anche a un'altra categoria di ascoltatori, perché io stamattina, o meglio la mattina a quest'ora, mi piace fare una piccola indagine, no? Mi piace capire chi c'è all'ascolto, come mai è sveglio, perché comunque un mese particolare questo, e la categoria va ai papà che sono ancora al lavoro ma che hanno il resto della famiglia al mare. Senti qua.
1: Buongiorno M2Hot.
0: Ciao, buongiorno.
1: Sono Marco d'Arezzo.
0: Ciao Marco. Cosa
1: grazie
0: succede?
1: Per la compagnia.
0: Ah beh, prego, prego.
1: 6:05.
0: Ok.
1: Ho lasciato mia moglie e mia figlia al mare.
0: Sì, e poi?
1: Ritorno a casa per lavorare mezza giornata.
0: E poi?
1: Poi ritorno a trovarli.
0: Ok, dai, meno male. Allora, almeno è solamente mezza giornata. E allora noi siamo qua anche per questo, cioè a farvi compagnia qualsiasi cosa stia

0: cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: every day.
1: Midwell suona così.

4. Stavo pensando, no, a quello che dice questa canzone, cioè lei dice if I was a rich girl, cioè se fossi una ragazza ricca, perché tutto il testo, no, è un testo ironico ovviamente, che racconta appunto la protagonista immaginaria e si immagina come sarebbe la sua vita se fosse immensamente ricca, così dall'oggi a domani. Allora, questa cosa mi ha fatto venire in mente una notizia di in realtà un paio di mesi fa, che però secondo me è passata un po' sotto traccia, perché poi in realtà nel frattempo non si è ancora capito cosa sia successo. Allora, erano i primi di giugno in Turchia, c'era un signore, il signor Takalo, 32 anni, e viveva nella provincia di Van, vive ancora nella provincia di Van, e gli è successa una cosa che sembra la trama di un film, ma che ogni tanto succede nella realtà. Stava facendo la spesa in un supermercato, anzi in un mercato locale, e la sua carta di credito smette di funzionare, quindi non va. Allora lui si preoccupa, chiama la banca, apre l'internet banking, no? Cosa che abbiamo tutti quanti, e scopre una cifra di 1 trilione di lire turche, che sono praticamente 20 miliardi di dollari, cioè una somma che l'aveva, diciamo, fatto diventare automaticamente uno degli uomini più ricchi del pianeta, nella top 100 dei più ricchi del pianeta. La prima cosa che ha fatto è stata iniziare a pensare come poteva spendere quei soldi, cioè non gli è venuto in mente minimamente che fosse un errore, ha detto fammi chiedere all'intelligenza artificiale cosa posso fare con 20 miliardi di dollari, che poi erano circa 1 trilione di lire turche. E vabbè, la IA ha dato risposte tipo costruire degli stadi, acquistare enormi quantità d'oro, fondare addirittura uno stato, se non che poi a un certo punto la banca, che si era a sua volta accorta di questo problema, gli ha sospeso il conto e ha detto no, fermo, tu non spendi un centesimo, no? Facciamo in modo di verificare, e hanno scoperto che non si sa ancora, cioè pare sia stato un errore, un'anomalia informatica nei sistemi bancari, ma ovviamente quella cifra non corrispondeva alla realtà. Ora, io non so come avrei reagito, nel senso che sicuramente è una di quelle cose che all'improvviso ti spiazza e rischia di cambiarti la vita, però forse noi italiani siamo più bravi da questo punto di vista. Il primo pensiero che avremmo avuto noi italiani sarebbe stato dov'è la fregatura?

0: Satisfying, la canzone appena ascoltata. La diretta di M2O si parlava della storia, no? Di questo signore, di questo ragazzo, dai, visto che c'ha 32 anni, turco, che si era trovato questi praticamente 200 miliardi di dollari. Gli ascoltatori sono stati abbastanza più concreti di lui, che la prima cosa che ha fatto è stata andare a cercare cosa poteva comprarsi. C'era Gianni che diceva: beh, la prima cosa che avrei fatto io sarebbe stata spostare tutto su un altro conto. Beh, non semplicissimo con 20 miliardi di dollari, però essendo evidentemente un errore, insomma, era chiaro che questa cosa forse non si poteva fare. Viversi quei 10-20-30 minuti di sogno forse era l'unica opzione possibile. Tra l'altro, a proposito di ricchezze, abbiamo messo una canzone di Calvin Harris, Satisfy, quella con Jazzy, che è ancora il DJ più pagato al mondo, meglio quello più ricco, no? Leggevo che il suo patrimonio, vabbè, non si avvicina ai 20 miliardi, però comunque sono 300 milioni, che insomma, buttali via, no? Da questo punto di vista. Siamo arrivati alle 6:29, nel frattempo vedi che parlando e ascoltando la musica poi il tempo passa, e allora la mattinata di M2O continua con questo primo appuntamento che noi abbiamo con la musica del passato alla mezza dell'ora, cioè il nostro M2 Old. Vi riporto indietro direttamente, in realtà non negli anni 90, ma nei primi anni 2000. Siamo sempre in Italia, nel senso che il progetto era italiano, e siamo nel 2001 con i Rhythm Gangsta, la canzone The Crowd Song è quella che stiamo per mettere. E allora eccolo l'appuntamento con l'M2 Old, con la musica che ha fatto la storia, alla mezza dell'ora, qui su M2O. M2
1: Old. Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

Soul Song, la canzone prodotta in Italia da Riccardo Romanini e Luca Moretti, così diciamo anche i nomi dietro alla produzione, i nomi dietro a questo progetto che era Rhythm Gangsta. Questa canzone aveva fatto un esperimento, no? Cioè quello che aveva messo all'interno questo slogan, cioè quello delle mani al cielo, che era molto molto utile quando il DJ la metteva in discoteca, perché ovviamente tutti quanti le alzavano al cielo. Uno dei ricordi che sono sicuro ha risvegliato negli ascoltatori che nel 2001 c'erano innanzitutto e che magari se la ritrovavano spesso nei dance floor che frequentavano, questa canzone che noi, anzi che la nostra programmazione musicale, ha scelto come M2Old. Allora, a proposito invece di canzoni che hanno fatto parte delle discoteche, delle piste da ballo degli ultimi tempi, c'è Adam Port e il team dei Kenny Music che un paio d'anni fa avevano fatto questa canzone insieme a Malachi, Orso e Strive. Si intitola Move e la mettiamo qui su M2O.

quello di Fade, quindi dalla Colombia, e il trap king italiano Sfera Ebbasta nella canzone Pianks and Me che abbiamo appena messo qui su M2O. E la nostra playlist di questo mercoledì va avanti con il successo di Jonas Blue e Salif Keita, la canzone Madan.

Un chiaro esempio di una canzone che ha avuto grande successo una ventina d'anni fa, ma il cui sound è rimasto intramontabile, quindi ed è tornata grazie all'intervento di un DJ, cioè Jonas Blue, che ha preso questo pezzo di Salif Keita, che era stato già remixato da Martin Solveig nei primi anni 2000, e ha creato la sua versione 2026. È quella che vi abbiamo messo alle 6:42 della mattina nella diretta di M2O.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

sentilo il sound alle 6.45 del mattino con i Huda Funk, Shiny Disco Balls, la musica di M2O e la canzone che abbiamo appena trasmesso. Allora, tra le cose di

approfittare per ricordare un appuntamento che si avvicina sempre di più, perché innanzitutto si avvicina sempre di più quello che io amo chiamare il capodanno dell'estate, cioè il Ferragosto, o forse il Natale dell'estate, vabbè, insomma dai, la festa comandata dell'estate, cioè il Ferragosto. E anche quest'anno a Ferragosto noi ci saremo, e voi direte dove? Beh, innanzitutto qui in onda, anzi io proprio sarò in onda tra l'altro al pomeriggio di quel sabato, ma soprattutto saremo in Puglia per seguire uno dei festival, uno degli eventi a cui noi teniamo moltissimo. Sto parlando del Panorama Festival, che quest'anno arriva alla sua quinta edizione. Sarà da venerdì 14 a domenica 16 di agosto all'Anfiteatro Naturale Cave del Duca di Lecce, ok? Quindi siamo praticamente in pieno Salento, con una line up di tutto rispetto. Giovedì 14 Mochak, poi ci sarà il back to back a 3 tra Jamie Jones, Seth Roxler e Martinez Brothers, Blondish, Vintage Culture. Ci sarà poi anche Posa il sabato e tra l'altro il venerdì anche Peggy Gou con Solomon, o meglio ci saranno non insieme ma nella stessa line up, ma hanno già fatto loro un back to back a Ibiza in questi ultimi tempi, di cui si è parlato tantissimo. Allora, se vi va di avere maggiori informazioni, siete ancora in tempo per valutare la vostra esperienza nel loro concept, cioè Your Frame in Puglia. C'è il sito panoramafestival.it, c'è il sito di M2O. Se invece non ci sarete, noi saremo lì a raccontarvelo anche grazie ai nostri social, quindi buttatelo lì un follow a M2O Radio su Instagram. Oh, a proposito di Peggy Gou, ce l'ascoltiamo adesso con la sua ultima canzone. M2O.

Titanium, siamo invece nel 2011, quindi 15 anni fa, la sua carriera era solo più locale, cioè posto che comunque l'Australia non è piccola, però comunque insomma non la conosceva tutto il resto del mondo. Oh, tra l'altro, a proposito di Australia, notizia della scorsa settimana, gli appassionati di viaggi e di aviazione l'avranno sicuramente letta, è decollato ed è atterrato con successo un esperimento che è stato fatto da, con un volo chiaramente aereo, da Tolosa a aspetta che guardo, a Melbourne, stavo per dire Sydney ma infatti no, era Melbourne, con un record che è stato tracciato, perché è stato un volo senza scalo che è durato praticamente 24 ore, no? È un volo che è stato fatto apposta dalla Airbus, che ha creato un aereo che potesse contenere tra l'altro più carburante di quello che possono fare gli altri aerei, e quindi per 24 ore sono state sospese in aria delle persone che sono atterrate correttamente. Uno dei voli tra l'altro più tracciati su Flight Radar, che è un sito che personalmente uso moltissimo, sia per utilità quando sono in aeroporto, sia per diletto, vado a vedere quali aerei stanno passando sopra la mia testa, così in un momento a caso della giornata. E allora noi adesso mettiamo della musica che invece dall'Australia ci riporta in Salento, perché gli artisti arrivano tutti da lì, sono i Bundabash con Alessandra Moroso, questa è Mambo Salentino.

0: M2O.
1: M2O.
0: Digitale terrestre.
1: Stanno per scoccare le ore 7 del mattino, la mattinata del mercoledì su M2O. Allora buongiorno e bentrovati con la musica italiana. Sì, perché arriva l'M2 Hit, la musica italiana a modo nostro adesso.
0: M2O.
2: Enjoy your summer.
0: M2O. M2 Hit.

0: più amati e più attesi dai nostri ascoltatori, ma anche da noi di M2O, l'appuntamento con la musica italiana a modo nostro. Noi lo chiamiamo molto semplicemente l'M2 Hit. Le 7:03 minuti, buongiorno e bentrovati in questo mercoledì. Lo trascorriamo insieme. Abbiamo già iniziato dalle 6, però siccome so che alle ore 7 arrivano altri ascoltatori, mi va anche, no, di dare il benvenuto a chi è arrivato da poco.
1: Claves,
0: hey.
1: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Un buon caffè, oh, e la musica di M2O.
0: Esatto.
1: Fa il mix perfetto per, sì, affrontare la giornata.
0: È vero, mi piace questa definizione del mix perfetto. E allora, il buon caffè, che soprattutto se siete svegli già da un po', potrebbe essere anche non il primo, potreste essere arrivati anche magari già al secondo barra terzo. Però noi la buona musica la mettiamo sempre. E allora, a proposito di musica, guardo subito al monitor davanti a me con la nostra playlist. Abbiamo una collaborazione, perché molto spesso nel mondo della musica c'è una cantante, un cantante, un artista e poi c'è un DJ che produce, e loro lavorano insieme già da una decina d'anni e ne hanno fatte di canzoni insieme. Sto parlando di Bebe Rexha e David Guetta. Questa è la loro ultima canzone insieme e si intitola Sad Girls.

0: po' di anni fa, ma che continua a fare musica. Questa qui però era una delle sue canzoni più famose del tempo, Sun Is Up su M2O. Ore 7-9 minuti, buongiorno da noi che mettiamo questa musica e buongiorno agli ascoltatori che sono già in macchina a quest'ora della mattina. E mi permetto anche di chiedere se esistono ascoltatori adesso che sono fermi al semaforo. Pensa, no, il momento in cui sei magari anche da solo, in questi giorni sei davanti al semaforo ma devi comunque aspettare perché è rosso. Allora a voi in particolare va un saluto, anche perché a me piace sempre guardare quello che succede nel mondo, o piuttosto quello che succedeva nel mondo anni fa, e oggi è, potremmo definirlo, il compleanno del semaforo. Cioè, cosa succedeva? Che il 5 agosto del 1914 a Cleveland, Ohio, sono le 5 del pomeriggio e c'è una gran folla. Perché? Perché sta per essere inaugurato il primo vero semaforo come lo intendiamo noi oggi, cioè il semaforo elettrico. Era stato fatto apposta soprattutto per regolare la circolazione delle automobili, che nel frattempo iniziavano ad avere sempre più diffusione. La differenza è che c'erano innanzitutto solamente due lampade, una verde e una rossa, ma non veniva azionato automaticamente, veniva azionato manualmente da un poliziotto che era nella sua cabina di comando, pronto a, insomma, scambiare le luci a seconda di come voleva dirigere il traffico. Succede che poi negli anni successivi questa invenzione si evolve. Nel 1923 viene poi aggiunta anche la terza lampada, quella arancione, e da lì diventa il semaforo di come noi oggi lo conosciamo. Il primissimo proprio esempio era del 1868 a Londra, per evitare che le carrozze si scontrassero coi pedoni, ma quello diciamo che non lo consideriamo. Il vero semaforo era nato oggi, esattamente 112 anni fa.
1: M2 Hot. Le hit di domani. The

Dietro la produzione di questa canzone ci sono tre DJ che arrivano dalla Svezia e che da più di 20 anni sono conosciuti come formazione chiamata Swedish House Mafia. E la loro ultima canzone è, a proposito di svedesi, visto che da quella nazione lì, cavolo, arriva un sacco di musica incredibile. Adesso non mi metto a fare l'elenco perché non finiremo più. Però arriva anche un'altra cantante, Lick Lee, che avevamo conosciuto qualche anno fa per la sua canzone I Follow Rivers, e che ci siamo ritrovati a cantare, o meglio l'abbiamo sentita cantare all'interno della canzone Happiness is so sad. È l'appuntamento con l'M-Dot, quello che abbiamo appena messo, quello che abbiamo all'inizio dell'ora e quello che abbiamo con la musica nuova. Ora, a proposito di nazioni che sfornano sempre della bella musica che piace a noi di M2O, una è la Svezia, ma l'altra è sicuramente la Francia, con la sua moltitudine di DJ. E nella nuova generazione di DJ francesi c'è Kungs. Lo ascoltiamo adesso con una canzone di qualche anno fa. Si intitola Clap Your Hands.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro.

0: negozio, app e sul sito.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta. Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: A degustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Every day.

0: distanza e vanno un po' giustamente a cercare anche il sole, no? Forse ha pensato a questo Hugel quando ha fatto questa canzone, ma non lo so, forse il fatto che lui vive a Miami, un posto notoriamente soleggiato, e quindi insomma magari l'ispirazione magari può essere arrivata da là. Con Ultran Te, tra l'altro, voce storica degli anni 90, Moving to the Sun, la sua canzone su M2O, 7:29 della mattina. Allora, tra poco, a proposito di anni 90 che ho citato con Ultran Te, c'è l'M2 World, è l'anno nel quale torniamo, è un anno incredibile, importantissimo per quella musica lì, è il 1994. Tra pochissimo, perché adesso abbiamo l'appuntamento con le news e allora diamo la linea alla nostra redazione. M2O
1: DJ Station. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 25 agosto, esclusa invece dal provvedimento la benzina. Dalla riunione è deliberato anche uno stanziamento di 100 milioni per i campi flegrei, i cui abitanti oggi riceveranno la visita del ministro dell'Interno Piantedosi. Ancora scontro fra Italia e Spagna, nonostante lo stesso Piantedosi abbia rassicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Nell'exclava spagnola torna intanto l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. Stretto di Hormuz, Axios, solitamente ben informato, riporta che Stati Uniti, Iran e Oman sono ormai prossimi a un accordo provvisorio per la riapertura dello stretto, tanto che un annuncio da parte di Washington potrebbe anche arrivare nella giornata di oggi. Conflitto in Ucraina, 15 vittime negli attacchi russi della notte scorsa sulla regione di Kiev, una cinquantina le persone rimaste ferite e colpiti, anche edifici residenziali. E poi lo sport, ancora un oro per Chiara Pellacani, l'azzurra conquista la sua quarta vittoria agli europei di nuoto di Parigi nel trampolino da 3 metri ed entra nella storia dei tuffi italiani superando il record di Tania Cagnotto dei 3 ori in un singolo europeo. Adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: E diventa quasi superfluo dire che la dominanza dell'anticiclone renderà anche quella di oggi una giornata soleggiata e molto calda, con picchi vicini ai 40 gradi, specialmente al centro-nord. Nel pomeriggio però non sono esclusi i classici temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Le previsioni di ilmeteo.it su M2O ritornano alle 9:30. This is M2O. M2O. Yeah.

E qua c'è un finale che ho lasciato volutamente. Quando loro dicono piace, in realtà non dicono piace, però comunque piace, era stato poi campionato da Albertino per quel classico tormentone degli anni 90 del DJ Time, che arrivava proprio da questa canzone qua. Allora loro arrivano da Chicago, si sono formati, il duo si è formato nel 1987. Questa canzone in realtà arriva da qualche anno dopo, cioè dal 1994, ve l'avevo anche anticipato. Canzone importantissima per quegli anni lì, per definire questo sound hip hop, però con tra l'altro un beat molto più sostenuto, molto più simile alla house. Canzone che poi appunto aveva dato anche vita a un tormentone che ancora oggi ricordiamo con estremo piacere. The Outer Brothers su M2O con Don't Stop. Torniamo adesso al presente, perché se questo era l'appuntamento con l'M2Old, quindi con la musica del passato, la musica del presente ha un sound ben preciso, e l'estate del 2026 ha un sound ben preciso, quello degli Another e la loro hit Told to You.

0: richiamerò.
1: Stavo riflettendo che sono passati solamente 2 anni, perché era il febbraio, era il Sanremo del 2024 quando questa canzone era arrivata nelle nostre vite, ma è già un cult, la definirei così, questo pezzo di Mahmood, Tutta Gold, sentito alle 7.40, è la diretta di questa radio, la radio si chiama M2O. Ciao da Claves e buon mercoledì mattina, anche oggi abbiamo per voi più musica.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
7: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Le 7.46 di questa mattinata su M2O dal 1993, M-People, One Night in Heaven, il titolo della canzone. Appena trasmessa, Una Notte in Paradiso, raccontavano e cantavano appunto negli anni 90 il gruppo inglese M-People. Stavo pensando al concetto di paradiso e mi è venuto in mente il fatto che, e mi sono chiesto, ma esiste un paradiso terrestre? Cioè, insomma, come funziona in questi casi? Allora, la risposta a questa domanda potrebbe arrivare da un'analisi che c'è ogni anno e che è arrivata anche quest'anno. Si chiama Global Livability Index del 2026, cioè la ricerca, lo studio fatto per scoprire qual è la città migliore del mondo, la città più vivibile in realtà al mondo da questo punto di vista. E il primato quest'anno, come l'anno scorso, è stato confermato da Copenaghen, che per il secondo anno consecutivo quindi è diventata la città più vivibile al mondo, battuta insomma, cioè nel senso che l'anno poi ha scalzato Vienna, Melbourne e Zurigo, altre grandi città, con un punteggio di 98 su 100. L'analisi viene fatta mettendo insieme una serie di valori, tra cui appunto per esempio i servizi, i trasporti, ma soprattutto, questo lo dico perché magari c'è qualcuno che è stato a Copenaghen o ci andrà in vacanza, una iniziativa che si chiama Copen Pay, perché loro da qualche anno fanno questa cosa, cioè che regalano ai turisti responsabili, ai turisti green, ai turisti che non inquinano o che raccolgono rifiuti o che insomma si comportano bene, una possibilità tipo quella di entrare gratis nei musei, tipo quella di avere addirittura alloggi gratis. E questa cosa qua ripaga molto il fatto che poi non sia una di quelle metropoli da over tourism, no? Da presenza così massiccia di turisti da tutto il mondo. Quindi bravi quelli di Copenaghen, che oltre a essere la città più vivibile al mondo si sono guadagnati anche questo premio grazie al modo in cui trattano i loro turisti.

0: By Hippie Yayo, che poteva anche chiamarsi Whisky a Gogo, stavo pensando, no? Fa parte di quelle canzoni che hanno nel titolo, ma soprattutto nel testo, nel ritornello, una parola diversa. La svolta country di J-Ax con questa sua nuova canzone che abbiamo appena messo. Oh, sono le 8 in punto, eh? Noi siamo pronti per trascorrere insieme questa mattinata ancora per un'oretta, fino alle 9, tra pochissimo.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: L'orologio dice che sono le 8 e un minuto e la mattinata è quella del mercoledì 5 agosto. Buongiorno da M2O e buongiorno da Claves, ancora insieme fino alle 9 si riparte con Laura and Wolf.
2: L'estate di M2O suona così.

0: music culture.
1: Lauren Wolf, Mary Austin, M2O, la musica che vi mettiamo anche questa mattina. Si intitola Saxo, la canzone che stiamo sentendo, e il saxophone si sente anche in sottofondo. Oh, in arrivo ci sono i The Bowser con Magnetic.

Right Round. Due cose su questa canzone che vi abbiamo appena messo alle 8 e 9 del mercoledì mattina su M2O. Allora, due cose che l'hanno resa famosa: innanzitutto il fatto che fosse ovviamente un remake di un successo degli anni 80, You Spin Me Round e Dead or Alive, e poi era stata anche inserita all'interno della colonna sonora dei titoli di coda, per essere precisi, di un film che quell'anno lì aveva fatto un grandissimo successo e che oggi lo ricordiamo come un cult. Sto parlando di Una notte da leoni, che poi a sua volta è anche uno di quei film tradotti male in italiano, perché Una notte da leone, come lo conosciamo noi, The Hangover era il titolo originale, ok? Che poteva essere anche mantenuto per quanto mi riguarda, però ci sta che magari in Italia per venderlo, insomma, avessero fatto questo piccolo rimagheggio. Florida e Kesha li abbiamo salutati, ma siamo pronti a trasmettere ancora più musica, ma soprattutto la musica nuova, perché all'inizio dell'ora su M2 abbiamo l'M2 Hot e in arrivo proprio adesso...

canzoni nuove che mettiamo all'inizio dell'ora, l'appuntamento con l'M2Hot, canzoni che impariamo a conoscere, che poi diventano dei capisaldi delle nostre programmazioni, delle nostre playlist su M2O. Lui è Joel Corry, DJ londinese che conosciamo già da qualche anno, già da 6 anni dai per la precisione, con le sue canzoni. Questa qua è una delle sue ultime produzioni, si intitola Whisper e ha fatto un brano un po' più orientato per il club, per la musica da ballo, e noi comunque ci fa sempre piacere quando un DJ fa un pezzo che oltre da ascoltare si può anche ballare. L'M2Hot appena sentito qui su M2O ci fa andare avanti in questa mattinata, dando però una notizia agli ascoltatori, perché guardavo il monitor dei messaggi al numero 342-654-3210, c'era un po' di gente che chiedeva del nostro gioco Play With Us. Gioco Play With Us che deve ancora arrivare, e ci sarà tempo, perché sto qua fino alle 9 con voi, quindi da qui alle 9 ci sarà l'occasione per voi per poter giocare. Adesso è l'occasione di sentire una canzone di Sfera Ebbasta.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: mercoledì mattina alle 8:20 dai primi anni 2000 il progetto italiano The Housekeepers con la canzone Go Down. Questa era proprio nella versione originale, perché poi insomma l'abbiamo risentita, ripresa più volte anche negli ultimi tempi, ne avevo sentita una che era una versione che si intitolava Queen of Chinatown, che poi è quello che dice all'interno del testo di questo pezzo. Go Down invece messa stamattina per voi alle 8:20 qui su M2O.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
8: E a noi che aspettiamo?
7: Congratulazioni!
8: Di gustarci il cocomero!
7: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Dai produttori di Weapons.
10: Sono rinchiusa qui.
9: Un horror magistrale, da brividi.
11: Uno dei membri dello staff è scomparso.
9: Dopo Obsession e Backrooms.
12: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
13: Fammi uscire da qui!
9: Il nuovo horror dell'estate.
13: Hai paura?
9: Preparati a vivere l'incubo.
13: Te la sei voluta!
9: Okun, dal 5 agosto al cinema.
14: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

mondiali di calcio 2026, la versione remix dei Clean Bandit, quella che abbiamo appena trasmesso, 8 e 28 minuti di questo mattinata, di questa mattinata del mercoledì. Stavo pensando una cosa, mi è ritornato su quel periodo lì che oramai sembra lontano, ma era solamente, diciamo, un paio di settimane fa abbondanti, quello in cui tutti quanti guardavamo la stessa cosa. Ci avete fatto caso? No, perché si parlava di due cose, o dei mondiali in corso o dell'Odissea di Christopher Nolan. Poi diciamo che dell'Odissea si continua ancora a parlare in questo periodo, in questi giorni, perché comunque è uno di quei film, insomma, che ha fatto parlare di sé. Ma mi sono andato a documentare proprio in un certo senso e ho riscoperto che questa sensazione del star guardando tutti la stessa cosa, del star facendo parte di un unico grande momento, è la cosiddetta monocultura, cioè quella sensazione che soprattutto i più, diciamo, stagionati all'ascolto avranno sperimentato quando in realtà le cose da guardare erano molto meno e quando quindi tutti commentavano e guardavano le stesse cose. Oggi, tra i social, tra la possibilità di informarsi autonomamente, tra la possibilità anche di guardare un sacco di cose, no? Con le piattaforme, con YouTube, allora tutto questo viene un po' meno e quindi raramente ci troviamo a fare questa cosa, no? Cioè ad essere tutti quanti sintonizzati sulla stessa frequenza, per usare una metafora radiofonica. È successo quest'estate 2026 e in molti l'hanno celebrato anche parlandone sui social, proprio di questa sensazione, no? Del star guardando tutti la stessa cosa. Poi mi rendo conto che quando guardano tutti la stessa cosa i discorsi sembrano anche un po' monotoni, quindi a un certo punto uno dice: vabbè, basta parlare dell'Odissea di Nolan, basta guardare o commentare i mondiali di calcio. E vabbè, questo è un altro risvolto della medaglia. Siamo arrivati alle 8.30 nel frattempo, puntuali, spaccate adesso, precise, e quindi vi mettiamo l'M2 World di quest'ora. Andiamo nel 1995. This is M2 World. M2 World.

pezzo dei Simply Red come Emmett Wald, siamo nel 1995, una canzone che era un po' una deviazione rispetto al loro stile, mettendo degli elementi di musica dance, del motivo per cui l'abbiamo trovata Fairground qui come Emmett Wald in onda su M2O.

Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Kitty è il titolo della canzone di Bad Bunny e Jay Cortez dall'anno 2020, anno importantissimo perché questo, signori e signori, era Bad Bunny prima che diventasse Bad Bunny, cioè o meglio, lo era già ovviamente, però prima che diventasse il fenomeno pop latino globale, e uso altri termini così da Wikipedia per descrivere quello che è diventato questo artista, che però nel 2020 stava proprio facendo il salto, cioè questa canzone qua me la ricordo molto bene, è stata un po' la prima con la quale anche noi da questo lato del mondo ci siamo accorti del fatto che lui stesse diventando molto famoso. In realtà si era già molto affermato come star del reggaeton e della trap latina, aveva già fatto la canzone con Drake, aveva lavorato con Cardi B e J Balvin, insomma era già, bazzicava già quel mondo, ma con questo brano e col suo album di quell'anno lì, cioè del 2020, è arrivato poi a essere l'artista che conosciamo oggi e che oggi è uno di quelli diciamo più citati e più ascoltati in giro per il mondo. La mattinata di M2O con me va avanti ancora per una quindicina di minuti perché sono le 8:45, vi porto fino alle 9 e lo faccio con la nostra musica adesso, con una canzone di qualche anno fa di Marrakesh e con Cosmo, e si intitola Greta Thunberg.

0: M2O
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Maladie è il titolo della canzone di Muve Joe, la canzone che oggi è stata scelta da noi di M2O per il gioco Play with us. Quello che facciamo con la musica è quello che stiamo facendo proprio allo scadere delle nostre tre ore mattutine insieme. Sono le 8:50, tra una decina di minuti arriverà la Princi, ma prima qua tocca segnare i nostri gadgets. Il nostro parasole, il parasole per l'automobile di M2O, gadget richiestissimo di quest'estate 2026, con lo zainetto, con il portachiavi, con il frisbee e con gli stickers della radio che stai ascoltando, che in questo caso vanno a un'ascoltatrice che si chiama Barbara e che scrive da Bergamo, che ha mandato un messaggio Play with us chiedendo proprio il parasole, per favore, a me. Sei accontentata?

Wanderlust, titolo della canzone, una delle ultime produzioni firmata da Clapton, che ascolti anche nel Dance With Us di M2O, l'appuntamento che abbiamo ogni notte con i migliori DJ al mondo, il nostro sound notturno. Il sound invece di questo mercoledì mattina continua ancora con l'ultima canzone, Purple Disco Machine, poi ci salutiamo insieme a Daylar, si intitola Dopamine. More music su M2O.

0: questo qua lo riconosco, è il sound di Purple Disco Machine, cioè proprio quello l'originale, no? Se penso a una canzone di Purple Disco Machine mi viene in mente soprattutto questa, Dopamine, titolo tra l'altro dell'ultima canzone che vi metto oggi. Perché? Perché manca un minuto alle ore 9, sta arrivando la Prinzi, come succede per tutta questa settimana, e come succede per tutta questa settimana il nostro appuntamento torna domani alle 6 del mattino. Mi raccomando, passate un buon mercoledì 5 di agosto nel frattempo e rimanete qua in onda con noi su M2O, ci siamo sempre tutto il giorno.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
4: In FM, l'app su m2o.it.
5: Sì, bravo, questa è la radio giusta. M2O, buongiorno! Le 9 in punto di questo mercoledì 5 agosto, ciao a tutti da Patrizia Prinzivalli, insieme fino a mezzogiorno, Amoni!
4: L'estate di M2O suona così.

0: Sapete, anche oggi fino a mezzogiorno, e adesso arriva un pezzo nuovo ed è qui questo pezzo nuovo per darvi tutta la carica e l'energia giusta. Infatti si intitola Energy. Gordo, Who Made Hood? M2 Hot.
1: M2 Hot.

0: Affittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
8: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
10: E a noi che aspettiamo?
9: Congratulazioni!
10: Di gustarci il cocomero!
9: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

every day. What a life, what a life.

0: Adesso tutte le news su M2O. DJ Station.
1: Guerra in Ucraina in primo piano, quella appena trascorsa è stata una notte tragica per Kiev e dintorni, bersaglio di un massiccio attacco russo che ha provocato la morte di 17 persone e il ferimento di altre 50 colpiti edifici residenziali. L'Ucraina non è riuscita a intercettare alcun missile degli oltre 20 lanciati da Mosca, che sta sfruttando al massimo la carenza di difese aerea da parte di Kiev, ancora in attesa dei Patriot americani. La situazione sembra invece distendersi, almeno speriamo, nel Golfo. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi, lo afferma Donald Trump, parlando di molti progressi nelle trattative e minacciando l'Iran di colpi durissimi in caso contrario. Ieri sera il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla proroga fino al 25 agosto del taglio delle accise sul diesel, ben 17 centesimi. Fuori dal provvedimento invece la benzina. Quarto oro in quattro gare per Chiara Pellacani, vera regina dei tuffi d'Europa. L'ultima medaglia agli europei di nuoto in corso a Parigi è arrivata ieri dal trampolino 3 metri, l'azzurra 23enne, supera così il record di Tania Cagnotto dei tre ori in un singolo europeo. Adesso le previsioni del tempo.
0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: E in giorni come questi diventa quasi superfluo dire che la dominanza dell'anticiclone renderà anche quella di oggi una giornata soleggiata e molto calda, con picchi vicini ai 40 gradi, specialmente al centro-nord. Nel pomeriggio però non sono esclusi classici temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Le previsioni di ilmeteo.it ritornano alle 10.30.

Guess che tu ma'am, ma mi ami o non mi ami? Ecco, se lo chiede Metro Games qui su M2O. Siete pronti? Tra poco qualcosa di bellissimo, anzi, beautiful anima. You make me feel alive again.

0: più musica.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Perché? Perché?
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora

0: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.

every day. L'estate su M2O suona così.

Silver Lines qui su Amedeo 949. Ciao a tutti, buongiorno, buon mercoledì 5 di agosto da Patrizia Principali. Di cosa vuoi parlare il 5 d'agosto? Si parla di vacanze e di turismo che è in costante evoluzione. Ogni giorno si leggono cose diverse, tipologie di vacanze sempre più ricercate e particolari. Il più assurdo è l'Extreme Day Trip, cioè viaggi all'estero con voli low cost che durano un giorno solo e in cui la visita la si svolge in 24 ore, cioè tutto in 24 ore senza fermarsi mai. Come si fa? Non lo so, forse magari a 20 anni sì, ma poi cioè troppo stress. Decisamente più romantico invece è il turismo delle radici, che è una forma di viaggio sempre più diffusa che spinge le persone a visitare i luoghi d'origine della propria famiglia, no? Per riscoprire la propria storia, frasi del tipo qui è nato mio nonno, qui è cresciuto mio papà, ma anche visita sorpresa a zii mai visti prima. E qual è secondo voi il paese più visitato se parliamo di turismo delle radici? L'Italia, ovviamente, grazie agli oltre 80 milioni di italo discendenti nel mondo. Pensate un po', chissà qual è il vostro viaggio ideale invece?

0: Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: A degustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: M2O Cinema.
6: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: M2O Cinema.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
9: Pochi, pochissimi secondi alle 10 del mattino. Quasi le 10 di questo mercoledì 5 d'agosto. Si riparte, io sono la Prinzi, per voi c'è un M2 Hit. Adesso.
5: M2O.
10: Enjoy your summer.
5: M2O. M2 Hit. M2O.

0: Zero, Lost Frequencies su M2O.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino.

0: A Little Less Conversation, Elvis Presley qui su M2A. Le 10 e 7 del mattino di questo mercoledì 5 di agosto. Ciao a tutti da Patrizia Prinzivalli. E beh, dicevamo, il 5 di agosto di cosa vuoi parlare se non di vacanze, la vacanza ideale, il viaggio ideale? Sentiamo un po'.
1: Prinzi, il mio viaggio ideale è quando torno in Sicilia. Mamma e papà.
0: Certo.
1: Questo è fra poco, manca pochissimo.
0: Si lo dice con un po' di nostalgia, ma visto che manca poco, mio caro Mauro, dai, su, su, su. Anche perché adesso arriva un pezzo nuovo, Atlas, passo ben sotto.
2: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

Leon. Offenbach, Star Sailor, Four to the Floor. Questa qua te la ricordi? È di qualche anno fa, ma suona ancora bene. Nick Wins. Am I wrong? Am I wrong?

0: Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
7: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: vacanze, la vostra vacanza ideale qual è? 342-6543-210. Un sacco di messaggi, però gira e rigira, siamo sempre lì, eh.
1: Buongiorno a tutti, il mio viaggio ideale è qui ad Otranto con le orecchiette della mamma. Wow, ciao!
0: Senti che felicione, felicione proprio! E così tanti altri messaggi. Tra poco vi porto indietro nel tempo, state là, per favore. 1998, visto che abbiamo così tanta nostalgia, subito invece le news. M2O
2: DJ Station. È di almeno 17 morti e quasi 50 feriti il bilancio del massiccio raid russo avvenuto nella notte nell'oblast di Kiev. La difesa aerea ucraina non è riuscita a intercettare alcuno dei missili lanciati dalla Russia.

0: Russia, che ben sapendo di questa difficoltà sta approfittando della situazione. Kiev ancora in attesa dei Patriot americani. Gli Stati Uniti, intanto, l'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo provvisorio per la riapertura dello stretto di Hormuz, con Washington che punta a un annuncio già nella giornata di oggi. Il possibile accordo avrebbe la durata di 60 giorni, lo stretto sarebbe sotto il controllo di Oman e Iran e non sarebbe imposto alcun pedaggio alle navi in transito. Ieri sera il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla proroga, fino al 25 agosto, del taglio delle accise sul diesel, 17 centesimi in meno. Fuori dal provvedimento invece la benzina, e la Guardia di Finanza di Padova questa mattina ha sequestrato 33.000 litri di benzina di contrabbando. Il mezzo che la trasportava, entrato in Italia dal Tarvisio, proveniva dalla Polonia. Infine lo sport con il tennis. Carlos Alcaraz, iscritto al torneo di Cincinnati, si ritira. Non ancora del tutto risolto il problema al polso che tiene lo spagnolo lontano dai campi ormai da aprile, a rischio anche gli US Open. Adesso le previsioni del tempo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Anticiclone ancora dominante, questo renderà la giornata di oggi ancora calda e soleggiata, con picchi vicini ai 40 gradi, specialmente al centro-nord. Nel pomeriggio però attenzione, perché non sono esclusi classici temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Le previsioni del meteo.it su M2 ritornano questa sera.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: James Hype, Lost Frequencies.
0: Solo su M2O.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
5: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.

48, ciao a tutti, buongiorno da Patrizia Principalli, anche a chi è appena arrivato. Giusto per tornare all'attualità, nei giorni scorsi un uomo di 58 anni è stato condannato a un anno e 9 mesi per una motivazione un po' così, e praticamente ha rubato dei cioccolatini, anzi per la precisione ne ha rubati 18. È successo qualche anno fa, nel 2018, in Toscana, in una villa della provincia di Grosseto, dove quest'uomo sarebbe introdotto di notte. Una volta dentro però non ha cercato gioielli, contanti, il suo obiettivo erano fin da subito quei 18 cioccolatini, descritti dal proprietario come molto particolari perché di marca pregiata e acquistati in Svizzera. Quindi lui si è fissato, voglio quei cioccolatini, lo so, erano così buoni da sfondare una porta a pedate, ma poi ma si fa, no, quanto possono valere 18 cioccolatini? Che poi dico, a parte qui, cioè no, non si fa, non si ruba. Qualche tempo fa una cosa del genere è successa pure a Reggio Emilia. Una donna di 61 anni è stata condannata a 2 anni per essere entrata più volte in casa della cognata e averle svuotato il freezer. Nell'area furtiva c'erano chili e chili di cappelletti. Hai capito? Eh sì, anche io mi sento abbastanza sciocco basita. Music.

0: il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: In FM, Lab, su M2O.it.
3: Sono le 11 in punto qui su M2A. Buongiorno a tutti. Buongiorno e buon mercoledì, giro di boa. Si riparte, treno stop.
4: L'estate di M2O suona così.

10 e 8 minuti di questo mercoledì 5 agosto. Ciao a tutti da Patrizia Principalli. Justin Bieber, Nicki Minaj. A proposito di Justin Bieber, tra i VIP che quest'estate hanno scelto la nostra Italia c'è anche lui, Bieber e la moglie. E i due insieme al figlioletto hanno scelto l'hotel Verdura a Sciacca in Sicilia, proprio vicino a casa mia praticamente. Sui social ha condiviso diversi momenti della vacanza, partite a golf, giri in barca, sfide a ping pong. Si sta divertendo, è giusto che sia così. Andiamo con un pezzo nuovo adesso. M2 Hot.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: A degustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Dai produttori di Weapons.
7: Sono rinchiusa qui.
6: Un horror magistrale, da brividi.
8: Uno dei membri dello staff è scomparso.
6: Dopo Obsession e Backrooms.
9: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
10: Fammi uscire da qui!
6: Il nuovo horror dell'estate.
10: Hai paura?
6: Preparati a vivere l'incubo.
10: Te la sei voluta!
6: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
11: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
12: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.

principali. Mercoledì 5 di agosto. Amici, attenzione, attenzione, sono quasi le 11:30, ma il Play With Us non è ancora arrivato. Questo significa che arriverà a breve, quindi tutti pronti, prontissimi al 342-6543210. Non appena sentite il jingle che fa Play With Us, via col vostro messaggino o breve vocale. Il regalo, il parasole di M2O. Sì, sì, c'è ancora. Zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Siete pronti? Si torna indietro nel tempo adesso, anno 1990.

0: M2O.
1: Play with us.
2: Eccolo qua, finalmente è arrivato, lo stavate aspettando. 342-654-3210. Siete in tantissimi come sempre, ma una sola fortunella per il momento, che si porterà a casa il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. La fortunella è lei, Martina, da Bologna. Complimenti.

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno.

0: su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi non ci credi.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
6: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

telefono da Londra. E a proposito di Londra, in questi giorni non si parla d'altro che dell'eclissi solare del 12 agosto. Questa euforia, diciamo che è abbastanza comprensibile, perché non ne capitava una così bella dal 1999, quindi 27 anni fa. Comunque, come ovvio che sia, i nostri antenati tantissimi anni fa erano terrorizzati dall'eclissi, pensavano di tutto. La spiegazione mitologica più diffusa al mondo riguarda un mostro o un animale affamato che decideva di inghiottire il sole o la luna, pensate un po'. In Cina dicevano fosse un drago, le persone addirittura scendevano in strada urlando, battendo tamburi, pentole e molto altro per farlo scappare. Oggi invece aspettiamo con piacere l'eclissi, no? È di un romanticismo unico, quindi il 12 agosto tutti a testa in su, anche perché poi è vicino a San Lorenzo, quindi potremmo anche esprimere un desiderio. M2O.

molto tante. Anche qui c'è un'altra girl, eh. E che girl? Dua Lipa! Break My Heart, M2O.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
4: Grazie Patrizia, domani manca un minuto al mezzogiorno. Ciao, sono Marlene, pronti? Le prossime tre ore le passiamo insieme.
5: M2O.
6: Enjoy your summer.

0: Animalistas, Ya sei namorar. Vabbè, un po' di sound brasiliano che ovviamente ci identifica e ci piazza ancora di più nel cuore di questa estate che stiamo passando insieme. Ciao, sono Marlene, per tutto il mese di agosto facciamo un viaggio musicale plus, praticamente. Tre ore anziché due, da mezzogiorno alle tre.
1: Buongiorno ragazza delle 11.59.
0: Giusto, a volte dalle 11.59 alle 15.01, per dire. Oggi da dove partiamo? Vi faccio partire dall'Inghilterra con Joel Corey. Rigiriamo in lungo e largo e se tutto va bene arriveremo tra circa due ore negli Stati Uniti.
2: M

0: di Joel Corry, si chiama Whisper, il primo M2 Hot di queste tre ore insieme su M2O. Ci sono i Medusa.
1: M2O DJ Station M2O.

0: Angie, ve l'avevo detto che ci sarebbero state un po' di turbolenze latine. Poi mi giro, leggo al 342-6543-210 questo messaggio e dico: ah, ma che freschezza! Gli ascoltatori che mi promettono: quando andremo in vacanza ti porteremo con noi, ed è appena successo. Stiamo arrivando in Norvegia, qui 18 gradi, con tanto di foto. Bravi!
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: We are M2O.
9: Tonto, mica tonto. Tonto, giocherò tonto. Tarrica passerle.
8: Wiggity wiggity wiggity wow. We play.

0: on Emmett sound like this.
1: Clap your hands now.

0: nella piaga. Allora, vi devo dire la verità, se penso a un businessman, penso al meme più famoso della storia di internet. Ce l'avete in mente tutti, lo so, quel signore anziano, camicia a quadri, seduto davanti al PC, di solito con una tazza in mano, che si è usato per dire mille cose. Ecco, quell'uomo lì ha un nome e un cognome, si chiama Andrea Sarato. E grazie a questo fatto che il suo volto è diventato così tanto famoso, fermi tutti, perché potrebbe diventare presidente dell'Ungheria. E non è uno scherzo. Vedi che a volte è un meme. Ah va, andiamo indietro. Old.
1: This is my church. This is where I heal my hurts. Watch.

church. This is where I heal.

incredibile. God is a DJ. I Faithless. Che anno era questo? 1998. M2 Old.

0: Love You Baby. Surf Mesa, Emily al 342-6543-210 continua la saga degli ascoltatori che mi portano in vacanza con loro. Mirko, Isa e Michelangelo in coda in Svizzera a 25 gradi con una vista incredibile, ma ci sono anche gli altri.
1: Passeggiata a 38 gradi, ecco. Le ferie bisogna aspettare settembre.
0: Alberto

0: 212 con Wanda. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni. L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
0: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

Prospa con Clooney, Free Your Mind. Potremmo prenderlo come un consiglio o come una raccomandazione, una forte raccomandazione a liberare la mente, svuotare la mente almeno mentre siamo in vacanza. Ormai non si parla d'altro, no? Dappertutto, sui social, articoli di giornale, in rete, dappertutto si vede questa evidenza ormai, per cui tutti aspettiamo di andare in ferie per poterci rilassare e quindi accumuliamo un livello tale di stress per cui poi quella settimana o due settimane ma non bastano assolutamente. Assolutamente uno torna più stanco di prima perché non riusciamo a staccare mai veramente. Non tutti, perché devo dire che se si arriva veramente pieni rasi, come si dice al momento delle ferie, quando siamo lì sotto l'ombrellone ci scatta qualcosa dentro di estremamente vintage che ci porta, per esempio, a ricomprare la settimana enigmistica. Non so voi, ma io la compro davvero una volta all'anno quando vado in vacanza e ti metti lì, colori quadratini, fai le parole crociate, un passatempo che esiste dal 1932, se ci pensate ancora oggi non manca mai. Ce l'abbiamo tutti, almeno una volta nella vita tutti quanti l'abbiamo comprata e utilizzata. Ci sono dei giochini anche che si possono fare online. C'è un sito che si chiama Less Games, dove ci sono questi micro giochi, uno dove bisogna indovinare le parole, l'altro dove bisogna indovinare le canzoni con una sola nota. Ecco, sono dei giochini che possono tenere impegnata la mente per evitare che ricadiamo nei soliti pensieri. Quel gioco lì tra l'altro è molto furbo perché ti fa fare una partita sola, poi basta, poi domani ci puoi riprovare. Quindi potrebbe essere un'ottima alternativa da fare sotto l'ombrellone, ovviamente.

0: Beat, Horse 1979, Jalia, M2O. Ah, poi ci siete voi, vai,
1: ma
0: dimmi.
1: Ma se prendo in mano il telefono, vedo tutte le mail, ecco, tutti i messaggi e finisco le ferie di nuovo. No, no, no. Settimana Enigmistica e Big Blue, grazie.
0: Vedi che diventiamo tutti un po' vintage, bellissimo. Comunque le notifiche in vacanza si tolgono, regola numero uno.

0: All I Am, la voce inconfondibile di Jess Glynn.
1: All I know, and all I am is you.
0: M2O.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Dai produttori di Weapons.
5: Sono rinchiusa qui.
4: Un horror magistrale da brividi.
6: Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: Dopo Obsession e Backrooms.
7: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
8: Fammi uscire da qui!
4: Il nuovo horror dell'estate.
8: Hai paura?
4: Preparati a vivere l'incubo.
8: Te la sei voluta!
4: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
9: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Ma quindi è il momento della pausa pranzo? Mi sa di sì, eh? Mancano pochi secondi all'una, arriva anche l'M2 Hit.
9: L'estate di M2O suona così. M2O.
10: Più musica.
9: M2O. M2 Hit.

0: Ve la ricordavate questa Baby Beatbox? Stefano Fontana aka Stylophonic su M2O Luna ai 7 minuti mercoledì pomeriggio. Da fuori mi sembra tutto ok, mi sento carichi nonostante le temperature, ma perché ormai ci siamo abituati. Anzi, non pensiamoci proprio più, non controlliamo i termometri vari. Andiamo avanti così, senza pensarci. Ciao, sono Marlene, siamo nel cuore del nostro viaggio musicale che per tutto agosto dura 3 ore, da mezzogiorno alle 3. 342-654-3210. No, il Play With Us non l'abbiamo ancora fatto, arriva entro le 3. Bisogna avere pazienza.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

Energy. La novità dell'1 e 10, firmata da Gordo e dal trio Who Made Who. M2 Hot. Stai qui, c'è Sophie and the Giants.

il remix di Addal. La canzone si chiama Good Old Days. Lui è Chris De Sarandi e tu sei su M2O. Più musica. Mercoledì pomeriggio, ciao, sono Marlene, 342-654-3210. Lo avete imparato a memoria questo numero? È il nostro, Martin Garrix. Walking.

Does It Feel? Un ritorno dagli anni 80 grazie ai brasiliani Dub Dogs. M2O, l'una e 20 minuti, tra poco vi riporterò indietro nel tempo. Non vi dico l'anno, vi dico che ci facciamo anche un giro dalle parti di New York. Ah, e vi dico che se mi scrivete Play With Us adesso, non vale purtroppo, bisogna aspettare il momento giusto.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
2: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.

abitudini, Mace con Salmo e Colapesce su M2O in quel momento in cui sto per portarvi indietro nel tempo, ve l'avevo promesso, 1989 De La Soul da New York City. Che cosa sapete di New York? Ci sono cose che sono sicura che possano sembrarvi talmente surreali da non essere vere, e invece nella città dove tutto può succedere succede che avete 10 volte di più probabilità di essere morsi da un newyorkese che da uno squalo. Che Manhattan fu acquistata dagli olandesi per $24 e che Central Park è più grande dell'intero Principato di Monaco. E sapevate queste cose?

0: that's me, myself and I.
1: Il trio americano dei De La Soul.
0: It's just me, myself and I.
1: Si chiama Me, Myself and I.
0: It's just me, myself and I.
1: Pezzo veramente iconico che vi abbiamo regalato grazie al nostro M2 Old, quello dell'1 e mezza, su M2O.

Fisher che ha remixato questo pezzo storico. Jamming M2O. E adesso ce ne andiamo in Corea del Sud. Arriva Peggy Gu insieme ad Ira Star. Woman, questa per lei è l'estate del gossip. Quanto pare avrebbe una relazione con Matteo Berrettini. Non è confermata. Noi concentriamoci sulla sua musica.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
1: James Hype, Lost Frequencies.
0: Solo su M2O.
2: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

Every day. L'estate su M2O suona così.

Anima con Joji. Beautiful. La bellezza. È importante nutrirsi di bellezza ogni tanto. Per vedere dei luoghi belli a volte bisogna faticare un pochino. O meglio, viste le ultime tendenze, direi pagare

Atene, uno dei monumenti più celebri al mondo. Però, appunto, proprio per questo, uno dei più visitati in assoluto. Quindi hanno fatto nascere questa esperienza, The Acropolis Experience, ovvero la possibilità di visitare all'alba oppure al tramonto uno dei monumenti più famosi del mondo senza folla. Come si fa? È un accesso privilegiato all'Acropoli, un'esperienza per minimo una persona, massimo 5 partecipanti, dove si fa questa visita guidata privata e

tutela. Il problema è che il costo è di 5.000 euro per gruppo, quindi rischia di diventare un'esperienza di puro lusso. E qui si apre un tema, che io però chiudo subito, ci sono i The Bowser!

Body Talk, Offenbach, la voce di Svea. Avete apprezzato il fatto che ho aperto il tema e poi l'ho chiuso subito? Ma ci sono temi per cui poi si dovrebbe stare a discutere ore. Il mio obiettivo è darvi un qualcosa su cui parlare. E poi, se ne volete parlare con me, sono comunque qua. Ma preferisco mettere su un po' di musica.

0: canzone di Ed Sheeran. Azizam su M2O. Can't
1: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800

0: 100 box doccia venduti a marzo su deghi.it.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sull'app canale 715, digitale terrestre.
3: Sono le 2, mercoledì pomeriggio. Ciao a te che hai appena acceso la radio, sei arrivato in tempo per i tre non stop.
4: M2O.
5: Enjoy your summer.

0: I primi tre non stop delle due. Ciao, sono Marlene, siamo entrati proprio a gamba tesa nel pomeriggio. Dalle due alle tre è questo che facciamo. Stiamo insieme tre ore per tutto il mese di agosto. 342-6543-210. La bella notizia è che non abbiamo ancora giocato al Play With Us. Oggi il messaggio bisogna mandarlo quando sentite la canzone di Mauvais Joe, Maladie. Non prima e non dopo.
1: M2 Hot

si chiama Passo Ben Solto. La canzone di Atlas, giovane producer italiano. Il remix è dei Medusa. La novità delle 2.10 su M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Era proprio questo il momento giusto per provare a vincere il parasole, lo zainetto, portachiavi, frisbee e stickers, pacchetto completo dell'ascoltatore in vacanza. Chi è che vince oggi? Sentiamo.
3: Ciao Marlene, Play with us, Lucia da Feltre.
2: Lucia, ciao, brava, hai vinto tu. Non devi fare nulla perché ti chiamiamo noi.
0: M2O.

0: sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
3: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

Walker con Ava Max, Fate su M2O. E che ore sono? Eh sì, è il momento di andare indietro nel tempo. 1999, se vi dico Living la Vida Loca, beh, tutti pensiamo alla versione originale cantata da Ricky Martin. Molti però pensano anche alla versione cantata da Antonio Banderas e Eddie Murphy alla fine di Shrek 2, quando hanno prestato le voci a Ciuchino e al gatto con gli stivali. Se siete fan, sappiate che è in lavorazione lo Shrek 5 e abbiamo anche una novità: la figlia di Shrek avrà la voce di Zendaya. Andiamo da Ricky Martin.

dai, è obiettivamente impossibile non pensare a quella scena di Shrek con Ciuchino e il gatto con gli stivali. Forse molti di voi dicono, ma io comunque faccio fatica a non pensare al video con Ricky Martin. Living la vida loca, 1999.

Wanderlust, la canzone di Clapton, e subito c'è anche The Weeknd, M2O più musica, questa si chiama Secret.

musica. M2O. M2O. M2O. M2O. Solo hit nel weekend di M2O.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
5: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.

Excuse me, can I please talk to you for a minute? Oh my God.

Zango con Alejandro Garrido. Aie, che cosa significa aie? Non significa nulla, è una parola che non significa nulla, è solo una canzone molto semplice, con un testo molto semplice che parla di cose di famiglia, di cose semplici, non mi viene un'altra parola per descrivere quanto è lineare questo pezzo. È un invito anche a ballare senza troppi pensieri, ecco. E se pensiamo alle cose semplici, alle cose di una volta, non possiamo non nominare questo borgo italiano che ha ricevuto una certificazione internazionale per la prima volta in Italia. È stato certificato Villaggio delle Stelle. Questo paese si chiama Allai, in provincia di Oristano. Ci sono 300 abitanti ed è stato nominato Villaggio delle Stelle perché? Perché a un certo punto, al calar della sera, si spengono definitivamente le luci per lasciare spazio alla visione delle stelle, che sembra una cosa così antica, così vecchia, magari direbbe qualcuno, ma io farei una petizione perché questa cosa possa succedere ovunque. L'inquinamento, siamo pieni di inquinamenti, dall'aria all'inquinamento visivo, all'inquinamento acustico, ne abbiamo di tutti i tipi. Ecco,

Questo è un modo per tornare un po' indietro e anche perché l'essere umano torni a godere di cose che abbiamo già, per esempio. Quindi bellissima questa iniziativa, bellissimo il fatto che abbiano ricevuto una certificazione internazionale e speriamo che sia solo il primo di tanti esempi. Il villaggio delle stelle, ma senti come suona bene.

0: Fly nella versione insieme a Quavo, Lenny Kravitz. E allora io letteralmente prendo e volo via e torno come sempre domani a mezzogiorno. È arrivato Ilario, buon pomeriggio, a domani, ciao.
1: In FM Lab su mro.it.
2: Vola gabbiano, vola alto lassù nel cielo. Grazie Marlene, a domani. E nel frattempo si sono fatte le tre.
3: L'estate di M2O suona così.

0: solito anche per tutta questa estate 2026. Ciao a tutti, my name is Ilario, DJ che c'è qui di solito dalle 2 alle 5, ma per questo mese dalle 3 alle 6. Prossima e nuova!
1: M2

0: gli anni un po' siano passati. L'hai ascoltata in questo bollente mercoledì pomeriggio? Non dirmi che lì non è bollente, ma che non hai l'aria condizionata a 700, vedi che sarà bollente anche lì. Dicevo, qui su M2O.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: DJ Time in the
1: mix. DJ Time in the mix.
2: Mega mix, mega mix,
3: ball,
2: mega mix,
3: stay home. Jetta.
4: Prezioso, lo scherzo è nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
5: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
6: It's DJ Time
1: su M2O.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

pomeriggio. Ciao Johnny, amico che ci sta ascoltando dalla provincia di Cuneo mentre sta lavorando, più precisamente sta effettuando una saldatura, perché quello è il suo lavoro. Quanto ti capiamo, quanto ti siamo vicini, quanto alta sarà la temperatura lì vicino a te. Allora, il 5 agosto dello scorso anno, guarda, me lo ricordo come se fosse ieri, non 365 giorni fa, bensì ieri, citavamo il fatto che c'era, che ricorreva in quel giorno, l'anniversario della posa della prima pietra della Statua della Libertà, icona nel mondo, cioè statua che è a New York in questo momento e che penso rimarrà lì ancora per un bel pezzo, a Liberty Island per essere più precisi, e lo citavamo come ricorrenza di una certa importanza. Vuoi non farlo anche oggi che è il 5 agosto del 2026? Nuovo anniversario con la solita cosa che si dice sempre: oh, guarda che tu pensi che sia stata costruita in America la Statua della Libertà, e invece no, la prima pietra, così come tutte le altre, è stata posata in Francia, a Parigi. Tutta la statua è stata costruita lì e poi spedita, smontata a New York. Parliamo del 1874, siamo lì, ci è voluto una decina d'anni affinché l'opera fosse completata dall'idea dello storico francese Édouard de Laboulayer, chissà come ho pronunciato questo nome, e poi per il lavoro si è dovuto ringraziare lo scultore Frédéric Bertholdi. Pensa che ci sono 302 copie della Statua della Libertà nel mondo.

0: digitale terrestre.
1: La graziosa. Titolo della canzone di Quevedo appena ascoltata.
2: Un saluto speciale ad ogni graziota all'ascolto di M2O, eh?
1: Sono le 4.
2: M2O.
3: Enjoy your summer.

0: Lisa, che come sapete ha fatto le scuole elementari con Beyoncé Knowles e Michelle Williams, giusto? Erano mica loro tre, le Destiny's Child. Ah, quanti ricordi, le Destiny's Child, una delle girl band di maggior successo di fine anni 90, primi anni 2000. Ma come ce le ricordiamo bene le Destiny's Child? Quando serve la memoria ce l'abbiamo buona. Ciao a tutti, da Ilario, il DJ che c'è qua ogni giorno dalle 3 alle 6. E ora canzone nuova.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Dai produttori di Weapons.
4: Sono rinchiusa qui.
3: Un horror magistrale, da brividi.
5: Uno dei membri dello staff è scomparso.
3: Dopo Obsession e Backrooms.
6: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
7: Fammi uscire da qui!
3: Il nuovo horror dell'estate.
7: Hai paura?
3: Preparati a vivere l'incubo.
7: Te la sei voluta!
3: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
8: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.

Turns You On, titolo della nuova canzone di Axwell che abbiamo cominciato ad ascoltare inizio estate. Guarda, sarà 3, 4, 5 settimane fa. Ho perso il conto. Quando è che è iniziata st'estate qua? Che uno non vede l'ora che arrivi l'estate, no? Quando sei al 20 di maggio dici, ma dai, magari che si alzano le temperature. Poi oggi, che è il 5 agosto, guardi fuori, oppure sei già fuori e ti chiedi, ma quindi... Non apriamo questo argomento, anzi chiudiamolo subito. 4:31, M2O, ci siamo noi che vi mettiamo la musica e siamo pronti per andare indietro di

0: 212 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì...

E mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
0: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

mercoledì pomeriggio. Già comprato il libro per l'estate 2026? Allora, stavo leggendo che fra i trend che non passano di moda, magari c'è l'anno in cui va un po' meno e l'anno in cui torna nella normalità, ma è fin dall'Ottocento che in Italia la stagione per l'editoria è l'estate. E la stagione per l'editoria significa che è la stagione dei libri, in cui tutti... tutti? Ma sei sicuro che siamo tutti? Allora, dicono che tutti scegliamo un libro da leggere per le vacanze estive. A me non sembra di vedere così tante persone che girano con il libro sotto l'ascella. Qualcuna sì, ma non tutti. Però è una buona abitudine, anche solo il pensiero di... Tu lo compri, lo scegli, te lo metti lì e poi prima o poi ti verrà la voglia di leggerlo. Allora, il senso è che d'estate abbiamo più tempo per concentrarci, oltre che per dedicarci a delle cose diverse rispetto a quelle che sono le solite abitudini, e il libro spesso rappresenta una di quelle cose diverse. E poi il libro, cioè, non è che lo puoi leggere facendo qualcos'altro, cosa alla cui forse ci siamo abituati tutti un po' troppo ultimamente. Il libro è una cosa a cui devi dedicare del tempo, dell'attenzione, quindi fai quello e basta. E quando lo puoi fare, se non quando sei in vacanza? Allora, dai, qual è l'ultimo libro che avete letto? Se

ci rimango bene, che è il contrario di ci rimango male. Abbiamo inventato un nuovo modo per esprimere questo concetto. Vedi, per esempio, c'è Fede che consiglia Consegno pacchi a Pechino di Huan Yan. Questo è il libro, la sua lettura per l'estate. Poi vedi, c'è anche chi cita Elizabeth George e altri, Gigi Riva, Rombo di Tuono. Me li segno tutti questi. 342 6543210 per la vostra lettura.

0: M2O Cinema.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: M2O Cinema.
2: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: non va bene.
1: L'estate di M2O suona così.
2: M2O.
3: Più musica. M2O.
2: This is TJ.

0: guarda la coincidenza, l'abbiamo nominata prima, Beyoncé Knowles, per gli amici ma anche per tutti gli altri, soltanto Beyoncé, che tra l'altro qui era con Jay-Z, e adesso l'abbiamo ascoltata. E questa è una gran bella coincidenza, se l'avessimo fatto apposta non ci saremmo riusciti. Deja Vu, la canzone che avete riascoltato qui su M2O, da poco passate le 5, con Ilario qua fino alle 6, sì, i nuovi orari dell'agosto 2026. La prossima canzone è nuova.
1: M2 Hot.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
9: Dai produttori di Weapons.
10: Sono rinchiusa qui.
9: Un horror magistrale, da brividi.
11: Uno dei membri dello staff è scomparso.
9: Dopo Obsession e Backrooms.
12: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
13: Fammi uscire da qui!
9: Il nuovo horror dell'estate.
13: Hai paura?
9: Preparati a vivere l'incubo.
13: Te la sei voluta!
9: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
14: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
18: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

every day.

pieno dell'inverno del 1996. Hai presente l'inverno? Quella stagione in cui giri con il piumino, la sciarpa, il cappello. Ecco la stagione lì. E c'era questa canzone, l'abbiamo ballata molto. Disco's Revenge di Gusto, M2 Old delle 5 e mezza.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Tu per me sei la plus belle, la plus belle. Una frase in francese romanticissima che anche se la dici male rimane bella lo stesso. Tu par me, non riesco a dirlo, mi dispiace, però sei la plus belle. È la canzone questa con cui oggi giochiamo a Play With Us. Tutte le volte che la sentite, 342-654-3210, il nostro solito numero, quello che vi davo poco fa. Per vincere, questa settimana, così come per tutto agosto, ci sono il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers. La vincitrice, guarda, è perfetto perché lì c'è un sole sempre che spacca nel Sulcis in Sardegna, c'è un sole che non te lo immagini neanche. Alice, che è in vacanza a Iglesias.

0: M2O. M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
1: James Hype, Lost Frequencies.
0: Solo su M2O. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
8: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

sei... Aspetta che ho visto un messaggio di un amico ascoltatore. Non me la ricordo mai, l'essenza che viene indossata. Si dice così, no? Quando uno porta un profumo, indossa un profumo. Fava tonka. È Daniele che vuole sapere se si sente già nell'aria l'aroma di fava tonka che anticipa l'arrivo del conduttore delle 18. Adesso si sente, poco fa no, ma da qualche minuto si è iniziato a sentire. Ci sarà Andrea Mattei, fra non molto, tempo di due o tre canzoni, ma anche poi di condividere con voi un pensiero che necessiterebbe di ore di dibattito. Secondo te noi abbiamo ore di dibattito da condividere su un qualunque tema? No, però questa è una di quelle considerazioni che, fidati, sotto l'ombrellone o sotto qualunque altra cosa, faremo un po' tutti anche quest'estate, e cioè come riuscire a limitare l'utilizzo dei social, cioè la perdita di tempo su un qualunque dispositivo elettronico, soprattutto tutto nei social, e in particolare per i ragazzi più giovani. Due anni fa, anzi un anno e mezzo fa, in Australia è uscita una legge che ha vietato agli under 16 l'accesso ai social network. Secondo voi, dopo un anno e mezzo, com'è andata a finire? Cioè, sono riusciti ad arginare il tempo perso dai ragazzi sui social, che sono poi la

anni ad arginare tutti quei sistemi anche informatici che sono stati messi in atto per ridurre il loro accesso ai social network. Allora, ad oggi, dopo un anno e mezzo, in Australia, che tutti hanno preso ad esempio come modello per risolvere il problema, l'80% degli under 16 va ancora sui social come era prima. Ah, vabbè, allora.

0: lo dico sempre.
1: Ma per fortuna che c'è, per fortuna che c'è la musica di M2O. Tra l'altro adesso con una delle canzoni dell'estate 2026, è questa di Casango e Alejandro Garrido, che si chiama Aie. More music please.

0: a meno di chi denga in den con ghiaccio.
1: Ah, non sapevo che era una cosa davvero. Adesso l'ho capito, ci ho passato del tempo a chiedermelo.
2: Hai visto?
1: La Roma di oggi qual è?
0: Oggi è sempre quello là, è sempre quello là.
1: La fava...
0: Fava tonca.
2: Fava tonca.
1: Ciao Andrea Mattei, a domani.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
6: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Ma siamo arrivati alle 18, è vero?
1: Ok.
0: Grazie Ilario, dottor Ilario, per la linea. Insieme a Mattei fino alle ore 9. Let's go!
7: M2O. Enjoy your summer. M2O.

0: comune denominatore di alcune canzoni, come questa ad esempio. Black Eyed Peas, M2O, ciao! Ah, comunque non sono io quello del Residence Andrea a Cesenatico. No, non venite da me, io non c'entro niente. L'avete sentita questa storia? Salve, in onda su M2O fino alle ore 9 anche oggi. Grazie, dottor Ilario, elegante, preciso, dritto. Questo Residence non esiste, non esiste. Centinaia di turisti raggirati, caparre fino a 800 euro sparite, poveri. Bisogna sempre, secondo me, guardare su Google Maps se la struttura è la struttura o se invece c'è un cartello con scritto ciao bello. Ciao bello, quello ormai è andato via e noi abbiamo una novità.
1: M2 Hot

0: Satisfy, titolo di questa canzone in onda su M2O, firmata da Calvin Harris e cantata da Yasi.
1: Ha fatto il check-in, dai che tra poco si parte, su.
0: Ale, dove andiamo? Si parte tra poco, non era a conoscenza. C'è qualcuno che è in partenza, qualcuno all'ascolto. Partire di mercoledì è una cosa un po' insolita, però potrebbe darti quella soddisfazione magari di trovare...

0: qui è insieme a Roy English in onda su M2O.
1: Partenza di mercoledì, state libere. Ma dove, traghetto per la Sardegna da Civitavecchia, pieno come un uovo.
0: Pieno come un uovo. Poi
1: strada per andare via da Olbia, piena come un uovo. Adesso siamo sulle stradine per Palau.
0: Piene
1: abbastanza libere.
0: Ah no, meno male, ok. Altrimenti con tutte queste uova era Pasqua, oh. Torniamo tra poco, stai qua.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
7: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: E subito, Troni, non ci sono paragoni.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.

DJ. 18 e 28 minuti, siamo in onda M2O. Sì, io ho l'augurio proprio delle strade libere. Poi occhio alla guida, non fate come questo. L'avete sentita la storia dell'anziano francese, 85 anni, che era partito per guidare, per andare a fare una visita medica, ma breve, insomma, 20 km, un breve tratto di strada, e ha impostato male il navigatore ed è finito in Croazia dopo aver guidato per 20 ore. Noi torniamo adesso indietro nel tempo con il nostro appuntamento M2 Old. L'avete ballata questa canzone? Fatemi sapere.

2026, ballata tanto, tanti anni fa, avevo 15 anni, uno dei commenti arrivati con un sms, WhatsApp, Two Brothers on the Fourth Floor, Martin e Bobby erano i nomi di questi due fratelli ed era l'M2 Old.

0: with a Broken Heart in onda su M2O, la nostra versione dance. Nostra perché noi siamo così, amiamo un po' la musica dance. Ma la musica come va oggi?
1: Musica super

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Anna. White Girl Wasted nella playlist di M2O. Ancora una volta, buonasera, salve, in onda su M2O fino alle ore 9. Partiamo alle 6 questa settimana. E scusa, è la prossima? Anche, mi hanno detto anche. Bene, ok. Gianni!
1: E io sono sempre con te, Matteo. Certo. Sono dietro di te, sotto di te, dentro la radio, fuori la radio.
0: Gianni.
1: Dai, Matteo.
0: Allora, Gianni, non so che cosa ti hanno dato. Ha avuto un paio di giorni di ricovero e Gianni è tornato, il nostro assistente di studio. Meno male, se volete salutarlo, salutatelo. Ma che ti hanno dato che tu sei così carico? Vabbè, ci può stare, dai. Però sopra di me no, diciamo che sei qua. Bianco, seduto con uno sgabello.
2: Vai, Matteo.
0: Ciao, Tommasone. Allora, sembra che tu sia all'interno di una lavatrice mentre fa la centrifuga. In realtà è il rumore della macchina. Non ti distrarre alla guida, come questo nonnino, ne parlavamo prima. 85 anni, doveva fare una visita medica, guidare per una ventina di chilometri, quindi nemmeno una mezz'oretta, e invece poi ha impostato male il navigatore. Ma lì è una questione proprio di distrazione, una questione di tante cose a cui pensare, ed è finito appunto in Croazia, fortunatamente salvo, l'hanno ritrovato, eccetera eccetera. Lì è quando hai troppe cose per la testa. C'è un modo di dire a Roma che mi fa troppo ridere, come tutti i modi di dire nella città di Roma, sto romano se sente, di quando tu hai tante cose da fare, cioè quando sei indaffarato. Nella città di Roma si dice: io non so a chi dare i resti. Non so se poi questa cosa ha sorpassato il grande raccordo anulare, quindi anche nel resto d'Italia, in qualche altra regione o città si usa dire la stessa espressione: non so a chi dare i resti. È quando proprio hai troppe cose da fare nella tua lista di cose da fare della giornata o della vita in generale. Nella tua zona c'è un modo di dire simile? Cioè quando sei veramente, quando sei pieno di cose da fare, non ne puoi più? Magari è proprio il contrario della situazione in cui ti trovi in questo momento, se ad esempio sei fra i fortunati ascoltatori che sente M2O dal posto di vacanza. Fammi sapere come si dice nella tua zona. Il nostro numero è quello, vero? 342 654 3210.

0: Abbiamo degli ascoltatori impazziti per questa canzone, molto bene. Ugel, vai. Fermatelo. Non si ferma più. Moving to the Sun, quasi arrivati alle 7 di questa sera o di questo pomeriggio, a seconda dal punto di vista. Però comunque quello è, e siamo in onda su M2O.
1: Mi trovo in Molise, a Santa Croce di Magliano, e da noi si dice netteng chi da urest.
0: Vedi, non so a chi dare i resti, oppure
2: A Roma si dice pure sto picciato, vado per uno.
0: Ce ne sono, Marco. Poi da Roma ne arrivano tanti,

0: prodotto da Jonas Blue, ma anche Salif Keita ha collaborato, ha supervisionato. È andato lì con gli occhialini per dire: vediamo un po' come me la rovini questa canzone. E in realtà invece poi è andato tutto bene, meno male. Meno male,
1: Roberto,
0: dai.
1: Roberto Di Fano.
0: Sì.
1: Da noi si dice: e ni la faga de el rest.
0: Cioè, vedi, anche là non so a chi dare i resti. Come si dice nella tua zona quando sei troppo indaffarato? Fammelo sapere.
2: In FM Lab su mro.it.
0: Non so se ve ne siete accorti, era un tuffo a bomba. Let's go! Ciao, buonasera, 19 un minuto in onda su M2O con Andrea Mattei. Ciao!
3: L'estate di M2O suona così.
2: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: io?
1: È vero? Grazie.
0: Dance, dance, dance. Sì, è musica italiana. Sì, suona in onda su M2O. Però il suono è il nostro, è quello dance. Sono tutte versioni remix. L'appuntamento si chiama M2 Hit. Arriva più volte

0: record di raggruppamento di persone con la testa calva, ma c'era anche chi ha barato, c'erano anche delle persone che avevano una, diciamo, cosa di una maschera tipo di plastica in testa, però è stato simpatico, dai. Sentito qui in onda su M2O, buonasera, salve, la scusa per sentire le vostre voci, soprattutto i dialetti dell'Italia, è questa. Dimmi,
1: ciao,
0: dimmi.
1: Da Stefano, San ciao. Giovanni Gemini, Agrigento.
0: Sì.
1: Da noi si dice sugno indifarato.
0: Sugno indifarato. Mannaggia, devo imparare. Abbiamo una novità, sentiamola.
2: M2O. Le hit di domani.
3: The hits of tomorrow.

tempi, quella proprio degli anni 80, proprio quella lì, è proprio quella lì. Era in soffitta a casa di Gordo, che ha prodotto questa canzone insieme a Who Made Who. Energy è la novità musicale, però dai, era un bel innesto anni 80, cioè era un richiamino al sound degli anni 80, ci sta sempre bene, in questo caso ci sta molto bene. L'M28 che

0: Lulu De Mai, sono le nostre novità musicali. C'è una piccola parte poi del testo di questa canzone molto bella, devo dire anche molto significativa. La riprendiamo un attimo, questo testo che dice:
1: stamma pigliate dei turc.
0: No, non era così.

insieme Alan Walker, insieme a Eva Max, si chiama Fate, con la Carmina Burana in chiave dance. Sentiti in onda su M2O.

0: Justin poi Casey ci chiama. 19-21 minuti, era Justin Bieber in onda su M2O all'interno della nostra playlist. Però forse non lo sai, tu ascoltatore che sei là proprio in vacanza, ti sto guardando. Scarica l'app di M2O dove c'è tutto il nostro mondo, ma più che altro puoi portare in giro il suono di M2O. Scaricala, allora vai.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
6: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì.

0: Il Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: ma qua stiamo parlando dei modi di dire di tutta l'Italia quando sei indaffarato, partiti da modo di dire della città di Roma. Non so a chi dare i resti, però abbiamo capito che da Roma ha un po', è un po' ha scavallato questo modo di dire, definito anche in altre regioni. Tra poco ancora SMS qua M2O, sta per arrivare l'M2 Old con un bellissimo gruppo musicale, quindi già il fatto che un gruppo potrebbe essere un indizio. Lasciamo il mistero, lo sentiremo dopo le ultime news.
1: M2O DJ Station.
2: Buonasera dalla redazione. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte dello stretto di Hormuz, lo ha reso noto il governo di Teheran spiegando che una dichiarazione congiunta sarà presentata nelle prossime ore. Negli Stati Uniti Abdul El-Sayed ha vinto le primarie democratiche in Michigan, ottenendo così la candidatura per il Senato americano alle prossime elezioni di midterm di novembre. Si tratta di una vittoria per l'ala progressista del partito. El-Sayed ha sconfitto di misura la deputata moderata Haley Stevens. È stato arrestato con l'accusa di femminicidio l'ex compagno della donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso a Torino. Il 45enne è accusato anche dell'occultamento del cadavere e di maltrattamenti in famiglia aggravati. Agli europei di nuoto in corso a Parigi oggi sono arrivate altre 4 medaglie per l'Italia, 3 sono arrivate dal fondo. Ginevra Taddeucci ha vinto l'oro anche nella 5 km in acque libere femminile. Nella stessa gara Barbara Pozzobon ha conquistato il bronzo, bronzo tra gli uomini anche per Gregorio Paltrinieri nella stessa distanza. Un altro bronzo è arrivato invece dal nuoto artistico nella prova a squadre dell'acrobatico. Infine il calcio. In Australia il derby amichevole tra Milan e Inter è finito 1-1. La Juventus a Hong Kong ha invece vinto 1-0 contro il Chelsea. Adesso arriva il meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: In serata tempo stabile con isolati addensamenti sui rilievi, domani mattina sole protagonista su tutto il paese con caldo intenso già dalle prime ore, da segnalare qualche temporale pomeridiano in montagna, temperature massime opprimenti con picchi di 39 gradi e tanta afa. Le notizie di ilmeteo.it tornano domani mattina.
3: Sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat,

0: Zod. Siamo nel 1993, siamo nell'appuntamento M2Old. Usura, usura. Usura è il nome di questo famosissimo gruppo musicale, poi in realtà era un duo, Walter Cremonini, Claudio Varola. Qua siamo nel 93 con Sweat e con il campionamento della chitarra di The Age in Where the Streets Have No Name. Senti?
1: Sweat.
0: Quella là, e quella là, e quella là, e quella là. L'M2 Old che tornerà in onda con noi. Sweat.

Sel e James Starr hanno rifatto in chiave house, tech house, minimal house, no minimal house no, house e basta, questa canzone storica in onda qua su M2O. Yalla Sadiki, se sei in Egitto sai cosa vuol dire.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce

0: Uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
5: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: partiamo, andiamo al mare. Merck & Gremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope, la versione remix è quella di Addal in onda su M2O. Ciao, buonasera. Chi è?
1: Buonasera. Matei, salve. Il bar è aperto?
0: Non lo so.
1: Io prenderei un bel mojito ghiacciato.
0: Sì.
1: E tu?
0: Io?
1: Yalla, yalla.
0: Yalla, yalla, yalla, Sadiki. Sei stata in Egitto e lo sai cosa vuol dire, dai, è abbastanza amichevole. Non lo so, adesso vediamo un attimo se il bar è aperto, adesso devo un attimo chiedere a questi ragazzi. No, sono distratto perché c'è l'argomento, cioè stiamo cercando di fare un po' un giro di tutti i dialetti o comunque di quelli che sono caratteristici nella frase o nelle espressioni varie che ci sono da nord a sud dell'Italia, partiti dalla città di Roma, per dire che sei indaffarato. Oh, guarda, cioè non so a chi dare i resti. Ma questa cosa poi è andata anche un po' fuori, no? Dal grande raccordo anulare che circonda la città di Roma, vero?
2: E... da noi si dice su in casina.
0: Su in casina.
2: Massimo da Sondrio.
0: Ah, da Sondrio, ok. Vedi che anche al nord.
3: Tanto da fare come quello che morì in sonno.
0: No, aspetta, lo voglio risentire.
3: Tanto da fare come quello che morì in sonno.
0: Andrea dalla Toscana.
4: Sì, sì, anche nelle Marche si dice.
0: Tipo.
4: No, gliela faccio dal resto oggi.
0: Vedi? Non ce la faccio dal resto, è proprio tipica espressione perché ti fa proprio capire quanto c'è da fare.
5: Ciao,
0: poi ciao.
5: Non si parti a Napoli, sì? Si dice stamma pigliate le Tusk.
0: Stamme pigliate, devo risentire anche questo.
5: Napoli, si dice stamma pigliate le Tusk.
0: Vedi, ogni zona poi ha una storia culturale. Come si dice da te? 342 654 3210.

0: Cyrus in una versione tranquilla che non ti aspetti, che non te l'aspetti da lei. Lei è un tipo un po' così. In onda su M2O, quasi arrivati alle 8 di questa sera. Ciao!
1: Matteo,
0: si mi dica.
1: Vedi, mi dai il là per sì. dirti che a Barletta quando
0: sì. quanto c'è stavo da parlando
1: quando
0: sì.
1: c'è da fare di sto con guaio tengo da fare l'essa ma perd
0: l'essa ma perd
1: c'ho da fare lasciami stare
0: oh.
1: c'ho

0: per me?
1: Grazie.
0: Ragazzi, mi hanno portato una Diggy Den Den con ghiaccio. Scusa, però poco ghiaccio, dai.
1: Allora, te lo dico sempre.
0: Che freshness anche The Wave, eh? Jungle, sempre un piacere incontrarla nella nostra playlist.
1: No, no, il mojito non è il mi.
0: No, il mojito no, è presto per il mojito. Eleganza, sono anche dottore delle volte. Sì.
2: Dottor Mattei, buonasera.
0: Salve. Sì.
2: Dalle parti nostre si dice anche.
0: Sì.
2: Un saluto.
0: Un saluto, mannaggia, mandatemi anche la spiegazione. Sull'app, canale 715, digitale terrestre. Magari la traduzione per capire meglio. Grazie. Siamo in onda M2O con Mattei fino alle ore 9, quindi un'altra ora di diretta insieme, la facciamo partire con il non stop. M2O. Enjoy your summer.

dove c'erano i Black Eyed Peas e stavano cantando I Got a Feeling, però poi David Guetta si è sbagliato un attimo, ha spinto un tasto sul CDJ e ha mandato al rallentatore la base su cui stavano cantando, quindi c'è stato un rallenti e loro bravi hanno cantato comunque al rallentatore così, e poi dopo si è tutto risolto. Breve storia, abbiamo una novità, vai!

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ma poco siamo tu. Malaje. Ma poco siamo tu. Malaje. Ma sono tu.

0: Chez mes amis, comment ça va? Malagé è la canzone di oggi. Ma quindi, scusa, arrivano i regali? Vero?
1: E okay. Fammelo chi vincere è? Un Pleoidas.
0: Bello, bello. Ora vediamo. Sceglie il notaio.
2: M2O
3: Play with us.
2: Play with us.
0: Se parte, se non parte, non parte. Ma parte, non parte. Prima o poi parte. Prima o poi. Attenzione, abbiamo il parasole di M2O più lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers. Tutto scritto nella cartelletta che si sente, ok? Quindi è reale. Attenzione, chi sei? Dove sei? Che cosa fai? Dimmi, dimmi, dimmi.
4: Play with us, Lorenzo da Siena, ciao.
0: Lorenzo da Siena, con tantissime S, il Play with us è tuo.

0: FM2O 9, 9 no, ma 8 sì, 8 e 21 minuti. Siamo in onda in diretta. Allora, prima è arrivato un ascoltatore, è arrivato questo messaggio, sentiamo.
1: Dottor Mattei, buonasera.
0: Salve, buonasera. Sì.
1: Dalle parti nostre si dice anche stam gli scollon vrond.
0: Gli scollon vrond. Grazie, poi ha mandato la spiegazione, ma anche altre persone okay, l'hanno mandata.
2: Vittorio da Napoli. Stamma che scolla in front sì. Significa stiamo con le fasce in fronte.
0: Cioè?
2: Praticamente perché come per asciugare il sudore, sai?
0: Ah, ok, sei molto
2: affaticato.
0: Bene, grazie, grazie, grazie Vittorio. Stiamo con le fasce in fronte, quindi per dire proprio guarda, abbiamo un gran da fare, ma un da fare così da fare che torniamo tra poco.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Dai produttori di Weapons.
4: Sono rinchiusa qui.
3: Un horror magistrale, da brividi.
5: Uno dei membri dello staff è scomparso.
3: Dopo Obsession e Backrooms.
6: Credo che ci sia qualcuno.

0: Kaka, Snoop Dogg, insieme in onda su M2O alle 8:30 minuti. Oh, grazie per questo giro che stiamo facendo del nostro paese, parlando di, del modo di dire quando hai troppe cose da fare. Guarda, non so a chi dare i resti. Mannaggia.
1: Ciao, sono Roberto da Forlì.
0: Ciao.
1: Lascio un steak e ho da fare.
0: Come?
1: Si dice così, lasciami stare che ho da fare.
0: Lasciami stare che ho da fare, va bene. Ciao. Grazie mille, ciao.
1: Siete grandi.
0: Grazie, un saluto a Forlì e a tutta la zona. Tra poco ancora messaggi e ancora giro del nostro paese. Ora però torniamo indietro nel tempo con l'M2 Old e Rebel MC.
2: M2 Old. Cut, tell me something. You can't play a beat.

proprio un grande classico della musica dance, ma non solo, perché c'è anche un bel hip hop, un bel rap da Rebel MC, Double Trouble, nella prevista di M2O. Appuntamento che non delude mai, l'M2O Old, con una canzone storica del passato, l'appuntamento che tornerà.

0: sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
1: All weekend long.
0: Solo hit nel weekend di M2O.
1: All weekend hit. I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
6: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così. M2O.

0: onda su M2O.
1: Ho la cattiva abitudine, mannaggia,
0: di mandare a quel paese quelle persone che ti chiedono varie informazioni e poi non rispondono più una volta ottenute le informazioni. Cioè, nel senso,
1: almeno ciao, pronto? Almeno ciao, di dai, ciao! Siamo in onda M2O fino alle 9, ancora per 10 minuti, poi tornerà la nostra compilation, la M2O Hot Summer. Grazie, qui chi è? Luigi. Allora, ha mandato una foto bellissima del telomare di M2O, che è a bordo, il telomare esteso su un'imbarcazione, sulla prua, nella parte proprio dove si prende il sole. Avrà un termine tecnico, ma non me lo ricordo, non lo so, ma vabbè, tanto basta capire. Sullo sfondo c'è il mare, queste due altre imbarcazioni e piccolo piccolo proprio lì al lato di questa fotografia Matt Damon, che cerca di ritornare a casa ma ha fatto tutto un giro.

0: Era là, Itaca, è di là, non deve andare da quella parte. Porca miseria, vabbè. Comunque, grazie a questo ascoltatore. Ciao Andrea, non so se sono ancora in tempo per rispondere al tema. Comunque, in calabrese si dice non sa ciuchi pisci pigliari. Beh, questo sì, questo me lo ricordo perché sono stato diverse volte in Calabria, quindi
1: ragazzo,
0: si può stare. Chi è?
1: Significa? Buon estate.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Chi sei? Bagnino?
1: Sai dove trovarmi?
0: Sì, dove?
1: C'è il mare vicino.
0: C'è il mare vicino. Ok, c'è il mare vicino.
1: Ciao, ciao.
0: Si mangia?
1: C'è tanto pesce, spaghetti con cortellacci, cazze e mazzi, cozze e pecorino.
0: No, cazze e mazzi
1: scoglio,
0: no,
1: vongole,
0: non le digerisco.
1: Asselle, mamma
0: sì, vabbè,
1: mia.
0: Ok. Domani ne parliamo di cose da mangiare a pranzo leggere.

lei The Bomb, quella dei Love Connection, che poi è anche una cover. The Bomb, ma non è l'ultima canzone che suoniamo questa sera, c'era bonus track Lost Frequency.

0: Where Are You Now? Lost Frequencies insieme a Callum Scott nella nostra playlist. Grazie.
1: Hey Matei, don't go away.
0: Don't go away, Colky Way, John Wayne e tutte le rive. Grazie, Inga.
1: Ciao Andre, ma ciao. Dove vai? Vado. Dai, resta ancora un po' qui con noi, sì. Fino alle 23.
0: Fino alle 23, altre due ore.
2: Siamo giunti, Matei. Siamo giunti Gianni. Grande, sì. Matei.
3: Esatto,
2: bella,
3: grazie.
2: Musica così fino in fondo.
3: Va bene?
2: Io sono sempre lì.
3: Grazie.
2: Come dici, sullo scavello, sì. Sempre con te.
3: Grazie.
2: A domani.
0: A domani, ci sentiamo domani, ore 18, in onda su M2O.
4: M2O Cinema.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: M2O Cinema.
6: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Enjoy the summer with M2O.
1: M2O Hot Summer.
2: Hot Summer.
1: La playlist dell'estate di M2O.
0: M2O. 1990.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, leader dei comprooro, resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
10: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Questa è la Hot Summer di M2O.
16: Hot Summer.
15: M2O Hot Summer. L'estate su M2O suona così.

0: Hot Summer torna tra poco.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto.

0: Notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.

0: gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.

0: Troni subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa è la Hot Summer di M2O.
2: Hot Summer.
3: This is the police speaking. This club is closed forever.

0: rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Step turupistico. Step peteristico. Step erefistico. Rap futuristico.

0: sabato.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato.

0: dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
2: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco.

0: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, leader dei comprooro, resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Perché? Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Turn my music. Hold up.
11: 1212
12: Stai ascoltando 1212 Selecta.
13: Yeah, man.
12: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
14: Hey, hey, put it all the way

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
9: M2O
10: Il

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dai produttori di Weapons.
2: Sono rinchiusa qui.
1: Un horror magistrale, da brividi.
3: Uno dei membri dello staff è scomparso.
1: Dopo Obsession e Backrooms.
4: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
5: Fammi uscire da qui!
1: Il nuovo horror dell'estate.
5: Hai paura?
1: Preparati a vivere l'incubo.
5: Te la sei voluta!
1: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

When the drum beats go like this.